0: Buongiorno Snecchini.
1: Buongiorno.
0: Io lavoro in hotel e devo dire che tra colleghi no, anche perché non è che ci sia questa gran scernita fila.
2: Solo per quello
0: ho imparato tra i clienti che quando magari ti arriva il signore di 70-80 anni con la ragazzina di 25-30, non dico più c'è sua nipote che la cerca o sua figlia che la cerca, perché non è mai né la nipote né la figlia. Quindi dico c'è la signorina che la cerca.
2: C'è la cognata che ti cerca.
1: Sai se un giorno arriva, scusi, se arriva lui, guardi, ho perso mia nipote. Cazzo, per una volta che potevo chiederglielo.
2: Ne accadono. Vi ricordiamo il numero 333-2688-688. Se avete aneddoti da hotel o se ancora meglio ci lavorate, volete svelarceli, siamo qua.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Spot.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più.
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più.
4: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Uliveto è Uliveto.
20: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.com.

0: con Circles, state ascoltando Radio Company. Sembrano essere gli hotel e gli alberghi veramente fucina di aneddoti. Aneddoti che sembrano anche qua riguardare sempre o il sesso o la nudità.
1: Beh, a volte
0: in
1: sì.
0: generale.
1: Beh, ci sono moltissimi alberghi in giro per il mondo che raccontano storie di nudità. Per esempio, una volta degli ospiti si sono chiusi fuori dalla loro camera confondendo la porta per uscire con la porta del bagno.
0: Okay.
1: Ed erano completamente nudi. Quindi ho detto: aspetta un attimo, magari non vado a farmi la doccia, ma entro in bagno. In realtà sono uscito in corridoio e sono rimasti fuori.
0: Ma quanta moquette per terra! Mi lamenterò con l'albergo. No. La moquette per terra in bagno è inaccettabile. In realtà erano in corridoio.
1: Immagino
0: nudi.
1: La scena dell'inserviente di piano che arriva col carrellino, sai. Buongiorno.
0: Wow.
1: Ma poi comunque sono andati a lamentarsi e cose varie. Ma ci
0: Oppure...
1: sono anche altre scene. Per esempio, in un hotel a Milano.
0: Ok, praticamente, quindi siamo anche in Italia.
1: Sì, praticamente il direttore ha ospitato il fratello. Dice: io ho il mio, ho la mia stanza. Okay. Dormi pure da me, non ti preoccupare. Ovviamente il direttore ha il passepartout.
0: Certo.
1: Dice: ti do il passepartout, entra pure, cose varie. Il fratello è entrato. Salutando, ha svuotato il minibar, è andato in bagno, si è fatto la doccia, è uscito, si è stravaccato sul letto. Peccato che ci fosse la persona seduta lì che non era il fratello,
0: era
1: il titolare della stanza, aveva sbagliato stanza.
0: Era entrato nella casa,
1: ci ha anche parlato, secondo me.
0: Io dico. L'avrà visto, no? Cioè, prima di lasciare uno sconosciuto che entra, che ti svuota il minibar, che si fa la doccia, che si svacca a letto, lo vedrai.
1: No,
0: che
1: ma
0: c'è una persona che non conosci.
1: Rimani un po' basito. Metti mai che tu sei nel terrazzino.
0: Salute,
1: no?
0: Martino.
1: Sei nel terrazzino, ti giri, buongiorno. Rimani basito che questo ti svuota tutto.
0: Poi sentiamo invece uno di voi.
2: Buongiorno, company.
0: Ciao.
2: Allora, a me è capitato che il giorno dopo di una festa,
1: sì,
2: c'era in un hotel, prendendo l'ascensore, diciamo che questo ascensore aveva lo specchio dietro.
1: Oh,
2: e diciamo che sullo specchio si poteva notare benissimo,
1: sì,
2: che qualcuno si era palesemente divertito.
1: Ecco, l'eleganza, complimenti.
2: Ciao,
1: per
2: company.
1: L'eleganza,
0: ciao,
1: del
0: amico.
1: Racconto.
0: Io mi immagino la forma delle due chiappe appiccicate allo specchio. Due cerchi tondi tondi sullo specchio e una manata sopra. E tu dici: ma
1: e magari,
0: che posizione strana.
1: Magari
0: c'avevano persona.
1: Anche scritto così: Mario sopra.
0: Ha dici firmato l'amplesso. Mario e Luisa sono stati qui.

0: David Kay! Oh là! vedi, è arrivato giusto. Tucca Macarena, mi sono messo insieme un po' tutto. Ho detto, facciamo tucca Macarena.
1: Tucca Macarena Colitta, sì.
0: Io sono tutto. Molto felice perché ci stavamo preoccupando. Che fine ha fatto Baby Kay?
1: Infatti, hai visto? È tornata.
0: E quindi è tornata. Felice. Siamo felici che stia bene. Comunque, un altro aneddoto, giusto? Se magari qualcuno si rivede in questi aneddoti, perché uno pensa, non mi è mai successo niente di strano. Poi se vai con la memoria ritrosa, cominci
1: bene.
0: A andare così, almeno in gioventù qualcosa è successo.
1: Chissà mai che vi sia successa una cosa come questa.
0: Infatti, praticamente a Madrid, in questo hotel, a un certo punto la reception riceve questa telefonata di un signore che si era sposato il giorno prima.
1: Oh.
0: Quindi erano nella camera con la moglie, no?
1: la
0: novella sposa. Cose varie, a un certo punto ha riferito che si era svegliato e aveva trovato un uomo accanto a sua moglie nel letto. Ok? Cioè, nel senso, sì,
1: già si è la svegliato. Prima notte di notte.
0: No, ma stavano dormendo
1: così.
0: Tutti e due. Lì a un certo punto si sveglia, vede un uomo dall'altra parte che non conosceva né lui né lei.
1: Lui ha deciso di divorziare dalla moglie perché l'uomo, tutto sommato, non
0: no,
1: era
0: ma
1: male.
0: Magari gli hanno chiesto il nome, ha detto che così domani mattina quando si sveglia almeno sappiamo il nome.
1: Mi si è trovato uno nel letto sconosciuto. Sai, questa che è una mia grandissima paura negli hotel? Perché ne avevo letti altri di aneddoti molto molto simili di gente che si sveglia nella notte e c'è una persona nella loro stanza. Mi ha sempre fatto paurina.
0: Vabbè, infatti tu prepari sempre, che ne so, un bicchiere d'acqua, metti mai che arrivi a mia sete e ho bisogno un po' di accoglienza.
1: No, per tirarglielo addosso, ma no, ma che paura.
2: Radio Company, snack. Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: successo del presente, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, dal passato Chris De Burgh con Eye on Emotion. No, mi viene da ridere perché a microfoni spenti ce ne stiamo raccontando veramente di tutti i colori, sembra che abbiamo vissuto 800 vite, solo perché siamo persone becere in realtà e ce ne succedono mille.
1: Ma no, perché queste cose vengono rimosse dalla mente, ovviamente per preservare la dignità di una persona.
0: Sì,
1: ovviamente, però
0: e
1: poi
0: per preservare
1: parlandone...
0: la nostra... Ecco, non le racconteremo, no, comunque no, preferiamo no. sentire
2: ciao
0: voi.
2: Ragazzi, ciao. Vi racconto questa. Anni fa ero a Bruxelles, in un hotel, praticamente verso bassa l'estate, le 2-3 del mattino, bussano alla porta, erano praticamente due ragazze ubriachissime, ma lì per lì ti giuro ho avuto paura e gli ho detto no, avete sbagliato stanza, ma guarda un po', ciao.
1: Così pensano.
0: C'è chi ne se ne sarebbe approfittato.
1: Per fortuna sei un uomo onesto, però.
0: Ragazze, stavo proprio aspettando voi. Oppa! Il problema è che probabilmente queste ubriache come erano, sì, se tu hai pensato, stanotte, che culo, la notte più fortunata della mia vita. Due donne che entrano in camera mia, facciamo faville, queste ti avrebbero vomitato probabilmente a letto, ovunque, poi addormentate. Quindi,
1: però ti immagini, dai, mi stupida,
0: che paura.
1: Come c'era l'amica dentro, d'altra parte.
0: Che paura, ma che bei ricordi. Le 12 da due minuti.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Mentre in furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la Premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio europeo.
5: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
4: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite col fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket finale scudetto alle 20 al Forum gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: convenzione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Company. Radio Company, si è

0: con calma qui a Company Snack, Giulio Pegoleo e DJM.
1: Ho trovato un nome a quella che è la mia più grande paura, a quanto pare. Abbiamo parlato di hotel, di alberghi e soprattutto abbiamo citato quella coppia che si è svegliata nella notte con un tizio nel letto.
0: Sì.
1: E ci siamo ricordati che una volta era successo ad altre persone di svegliarsi proprio di notte e trovare un tizio che le fissava.
0: Quella è una cosa bruttissima.
1: Ecco.
0: Basta che non sia vestito di nero con una falce, perché di allora potrebbe essere preoccupante.
1: Lì però non ci puoi fare niente, quindi accoglilo che devi fare, l'unica cosa che puoi fare in quel caso. In realtà, allargando un pochino di più questa paura, ha la paura in generale di essere osservati o fissati dagli altri,
0: sì,
1: ha un nome, si chiama scopofobia.
0: Ok.
1: Perché io ce l'ho. Ho la scopofobia.
0: Cioè, ovviamente dal termine tipo telescopio, queste cose qua, insomma.
1: Non lo so, Leonardo.
0: No, il senso è quello.
1: Scopofobia non ce l'ho, non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
0: Niente, pulizie sempre in casa.
1: Sì,
0: okay.
1: Trombofobia.
0: No,
1: non ne abbiamo.
0: Però
1: solo la scopofobia.
0: Cosa, cioè, ma in che situazioni? Cioè, nel senso, che ne so,
1: in
0: sei
1: generale,
0: in metropolitana, qualcuno che ti fissa così.
1: In generale, la paura di essere osservati o fissati dagli altri.
0: Che brutta cosa.
1: Sì. E comunque ne ho trovate tantissime di paure particolari che magari a cui uno non sa dare un nome.
0: Sì, di solito
1: dice, mamma mia, sono strano io.
0: Siamo abituati alla paura degli insetti, dei volatili, che è molto diffusa.
1: E che non ce l'hai la cronofobia.
0: Cioè?
1: La paura del passare del tempo.
0: Oh.
1: Mannaggia, questa è pesante.
0: Questa è pesante, te la vivi malissimo. Questa te la vivi male.
1: Tra l'altro vorrei anche fare un appello alla mia mamma, se ci sta ascoltando, perché lei a casa ha un orologio con la lancetta dei secondi che non fa il ticchettio, scorre. Scorre proprio, tu non vedi il ticchettio.
0: Ah, ok.
1: Tu vedi la lancetta che gira.
0: Quindi
1: che gira.
0: L'appello
1: che
0: è
1: gira.
0: Buttalo.
1: Buttalo perché la cronofobia sta cominciando. Sì, perché lì ti accorgi proprio di quanto veloce passa. È una paura che non avevo.
0: Ecco, adesso ce l'hai, vedi?

0: un ultimo singolo, quello di Sombre, si chiama Potential. Abbiamo parlato di paure, ce ne sono un mucchio da scoprire, molto particolari. Io ne volevo raccontare qualcuna, ma tu non mi lasci e quindi non lo dico.
1: No, vabbè, puoi farlo, voglio dire. No, ma sono paure reali, cioè non è niente legato a chissà che, voglio dire.
0: Sì, vabbè, no, è che io poi, vabbè, no, lascia stare, non importa.
1: No, ma non va, ci lasci così, è proprio...
0: Sì, ormai.
1: Va bene, ok.
0: Ormai, ma se non dico più niente oggi.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Fall City, Carl Rae Jepsen e con questa Good Time, bellissimo, pensavo ci fosse qualcun altro, invece no, ci dispiacciono solo in due.
1: Va bene così.
0: Ma no, perché mi fa tristezza, a volte insomma è bello quando c'è, perché la creatività
1: oggi,
0: viene
1: ragazzi,
0: in compagnia.
1: Io non lo so, oggi ho una mente che vaga veramente verso meandri super zozzi, quindi fai tu questa, parla tu adesso.
0: No, no, ma vai, allora a sto punto abbiamo
1: perché?
0: Creato attesa.
1: No, perché adesso che hai detto, oh, sono solo in due, peccato. Perché
0: si parla di creatività e si parla di, diciamo,
1: abbiamo parlato
0: così,
1: di fobie, abbiamo parlato,
0: brava,
1: della scopofobia che io ho.
0: Sì,
1: okay,
0: sì, sì, sì, che
1: quindi
0: è quella della persona che ti fissa,
1: sì,
0: no? Ecco, ricordiamolo.
1: Comunque non ho la megalofobia.
0: La paura delle cose grandi,
1: degli oggetti enormi, giganteschi.
0: Certo.
1: Tante persone ce l'hanno.
0: Appunto, che
1: io
0: so,
1: no,
0: hai un frullatore più grande del solito, ti preoccupi.
1: Che paura.
0: La friggitrice,
1: esatto,
0: ad aria, quella da 12 persone,
1: che
0: ti
1: paura,
0: preoccupi.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Ce n'è una invece che, in cui mi rivedo molto, e secondo me si rivedono molte persone, che detta così fa strano, ma se ci pensate, secondo me troviamo qualcosa in comune. Zottrofobia.
0: Cioè per le persone che si chiamano Isotta. Come ti chiami Isotta?
1: No,
0: subito a lanciare,
1: no,
0: una panchina, eh?
1: Isotrofobia.
0: Ah, isotrofobia.
1: È la paura degli specchi e dei riflessi. Ora, detta così, dice, vabbè, ma chi è che ha paura degli specchi? Provate a pensare, soprattutto donne, quando vi struccate la sera, se vi lavate la faccia,
0: se non lo fate siete serene, non fatelo mai più.
1: Vi state guardando allo specchio,
0: sì,
1: siete da sole in bagno,
0: sì,
1: abbassate la testa per lavarvi la faccia,
0: no, non creare traumi,
1: rialzate lo sguardo e riguardate lo specchio e c'è una persona dietro di voi. Quello a me fa tantissima paura,
0: sì,
1: ma quelli sono i film horror,
0: no,
1: guardati
0: troppo. No, quello
1: troppo
0: è il marito. Perché
1: oddio,
0: è toccato.

0: Best dell'interno del Belly Conte Show 4.0, dove oggi vi stiamo chiedendo praticamente quali oggetti avete comprato in autogrill, ma non quelli classici da bar, quelli quando si fa il percorso verso lui, perché c'è il percorso guidato verso l'uscita dove uno viene tentato da di tutto di più. I miei figli una volta hanno preso i popcorn.
1: Ah,
0: e
1: vedi,
0: là sono curioso, perché io ti ricordo che sono cintura nera di popcorn, eh? Sono uno che è abbastanza rompipalle, addirittura va su, come se non lo fossi normalmente, però va in determinati supermercati a comprare i popcorn, perché in alcuni ci sono che mi piacciono e in altri li trovo un po' fiappetti.
1: Nel frattempo abbiamo chiesto ad Antonella, che ci ha detto che lei è una grande cliente del serpentone dell'autogrill, che ci facesse, diciamo così, una piccola elencazione. Aspettiamo da lei,
0: perché ti spiego il problema del popcorn: mi è l'umidità. Se mi piglia umidità, poi non mi è croccante. Allora, che come erano questi popcorn?
1: Infatti, questo è interessante da sapere. Chi c'è?
2: Beh, io ho prosciutto in crosta di pepe, l'ho preso anni fa ed era veramente buono. Se ripasso un giorno, me lo ricompro.
1: Grande.
0: Il prosciutto in crosta di pepe.
3: C'è sta lecca lecca gigante, c'è sta il maialino che scurriggia. Gianluca, vieni, guarda che oggetto meraviglioso. Shh, non dire niente. È il prosciutto in crosta di pepe. Quando io vedo un oggetto del genere, penso che l'essere umano è proprio un figlio della mignotta. Gianluca, il serpentone è la metafora della vita.

0: non quelli classici.
1: Del serpentone, la metafora della vita. 333-2688-688. Cosa avete acquistato nel serpentone dell'autogrill? Se mai l'avete fatto.
2: Radio Company. Belli punto show 4.0. Spot.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
7: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere!
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: oggi stiamo parlando del serpentone, che è un po' la metafora della vita.
1: Sì, esatto.
0: Allora, ciao ragazzi, l'unica volta che ho comprato la macchina gigante delle M&M's, bellissima, ce l'ho ancora.
1: Bella quella.
0: Quella però è golosa.
1: Tiri giù e vengono giù i vari M&M's.
0: Purtroppo non si ricarica da solo.
1: Ah, che peccato.
0: Sì, sì,
1: bisogna andarli a comprare gli M&M's.
0: Ciao, io ho comprato anni fa i primi Chupa Chups gigante, che dentro ne conteneva 20.
1: Solo
0: 20.
1: Aspettavo di più, era visto grande così.
0: Noi ne abbiamo avute. No, abbiamo la rastrelliera.
1: Noi si arrivano in regalo dei nostri amici di Milano. Sentiamo chi c'è.
2: Di solito mi tenete compagnia al lavoro. Peluche, quindi nel caso di regali, perché viaggiavo per lavoro. Quello che mi è rimasto veramente nel gozzo è orologi. Ero diventata una maniaca di orologi che duravano puntualmente 2 giorni, massimo 2 giorni.
1: Ecco, quindi Antonella, che in realtà lei è veramente una compulsiva, e poi il suo messaggio era molto lungo. E però parlava anche di decorazioni di Natale, lucine di Natale, cioccolato, peluche per l'appunto, qualsiasi oggettistica, perché poi può anche essere così: se tu viaggi molto magari per lavoro e non hai modo di fermarti di giorno nei negozi, magari l'autogrill diventa il posto giusto dove fare un po' di acquisti,
0: ignoranti.
1: Bravo.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci definizione esatta, ma bensì una definizione inventata da voi, in maniera da poter entrare nel club e poi vi spediremo la tessera se siete i fortunati vincitori di oggi.
1: Esatto, attenzione, ti faccio un esempio. Se la parola di oggi, questa è un po' particolare, fosse grill. Qui l'accento sta solo lì, è solo grill. Che cos'è la grill, le grill, lo grill, lu grill, dicesi grill?
0: Sì.
1: 333-2688-688, la parola per entrare nel club ignoranti e portarsi a casa anche la tessera, è proprio grill.

0: il club più voluto e desiderato d'Italia.
1: Attenzione, perché siete in molti che state utilizzando il suono del campanello che fa grill grill, suono onomatopeico del campanello, grill grill.
0: Altra cosa da dire, se andate troppo sul porno, insomma, ne arrivano tanti sull'hardcore, diciamo.
1: Allora, ma quanti grill hai per la testa? Questo non posso contestarlo, ragazzi.
0: No. Quanti grill hai per la testa?
1: Grill.
0: Senza tanti.
1: Grill è il cognome di un famosissimo attore, Terence Grill.
0: Saluti
1: da Andrea, tessera 185, ricordiamo.
0: Grande Andrea. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Ciao company, allora c'è l'olio di krill che è una specie di omega 3.
1: Sì.
2: E poi c'è anche quello di grill.
1: Buonissimo.
2: Che invece è prodotto da microrganismi in ambito terrestre.
3: Ciao Radio Company, la grill è la discoteca dei grilli.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, tutti al grill a ballare.
1: I grilli.
0: 333-2688-688, se volete tentare di entrare nel club ignoranti e portarvi a casa la tessera, la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato, è grill.

0: tanto arrivano, anzi ormai molto spesso arrivano delle cose che sono devastanti. Allora, grill, prego.
1: Il grill è un brillantante solo per superfici per griglie, Prada Pordenone.
0: È molto utile. Molto pratico.
1: Ciao, Grill è il nuovo film horror di Dario Argento. I Grill, non vada nella descrizione perché è abbastanza cruenta, quindi mi fermo qua.
0: C'è della brutalità.
1: Grill, coltellino svizzero con accendino. Ciao da Nicco.
0: Ah, interessante.
1: Famoso Grill. Ciao ragazzi, nel parco di Yellowstone pieno così di orsi Grill.
0: Sì, i famosi orsi.
1: Sono i grizzly e Grill.
0: Certo, ovviamente. Sentiamo il citofono cosa ci propone.
2: È semplice. Quest'anno va di moda la bronzatura a Grill, cioè la bronzatura striata.
3: Grill è il cognome del famoso cacciatore di bisonti Buffalo Grill.
4: Raga, semplicissimo, ce l'ho proprio qui davanti a me. Grill è il modello di una macchina Renault Clio Grill.
5: Allora, nella favola di Pinocchio c'è il grillo parlante e suo cugino il grill muto.
0: Notevole anche questa, ragazzi. Allora, ci riuniamo in camera di consiglio perché scopriremo chi oggi si porterà a casa la tessera del Club Ignoranti. Piccola pausa, momento Luna Park e poi che c'è? Stai osservando delle cose?
1: Se c'erano altre cose.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: momento, premiazione. Chi si porterà a casa oggi l'ambitissima tessera del Club degli Ignoranti?
1: Matteo ci ha fatto molto sorridere oggi.
2: Sì, devo dire sì.
3: Ciao Matteo da Venezia. Allora, nella favola di Pinocchio c'è il grillo parlante e suo cugino il grill muto.

0: i WhatsApp ha messo proprio la tessera del club degli ignoranti, quindi lui a chiunque scrive vede che è membro. Quindi se non sapete cosa fare oltre a mandarci l'unboxing della tessera, se volete metterla anche sul vostro come stato di WhatsApp, diventa molto molto carino. Bravo Maurizio, grazie, grazie a tutti per essere stati con noi oggi. Da Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megalo è tutto, appuntamento domani sempre qua su Radio Company col Belli Conte 4.0.
1: Radio Company Time
0: 2-1.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: questa canzone estiva su Radio Company, 14.05, buon pomeriggio.
1: Ben detto, buon pomeriggio anche a te, come va? Tutto bene?
0: Tutto a posto.
1: Bene, dai che si mette la sigla, dai.
0: Vai.

0: ci sono i pischelli di Radio Company.
1: Avete capito bene, i pischelli su Radio Company. Amici, buon pomeriggio a tutti. Si incomincia una nuova puntata in questo giovedì 11 di giugno, ma saluto l'uomo con un'anatra addosso.
2: È ovvero... la Duck Fuck.
1: Ciao Duck Fuck. Ciao Ghicco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Tu hai i Gorillaz.
1: Io ho i Gorillaz, esatto. Gorillaz,
2: tra l'altro, di nero tutti.
1: Band famosissima. Dimmi almeno due pezzi dei Gorillaz che conosci. Dai, subito, così. Una domanda proprio papà.
2: Allora, ad occhio.
1: Ma che ad occhio? Ad orecchio al massimo.
2: Una,
1: ad occhio.
2: Una faceva così. Respiri piano per non far rumore.
1: Sì, sono loro i Gorillaz.
2: L'altra faceva Around the world, around the world.
1: No, quelli sono i Daft Punk. Ah, comunque dai, apprezziamo il tentativo. Va bene, amici, ecco, bella battuta per cominciare, ma non importa.
2: Non mi viene un titolo.
1: Lo so, dai, vabbè, c'è Clint Eastwood, c'è Der, c'è Feel Good, insomma, ce ne sono tante di Gorillaz.
2: Tra l'altro,
1: se non sbaglio, 25 luglio a Trieste, proprio in piazza lì, in piazza principale a Trieste, faranno proprio i Gorillaz live. Fighissimo.
2: Ci toccherà prendere una barca per andare.
1: Ci toccherà andare, esatto. Va bene, amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli fino alle 16 insieme. Come al solito, il nostro numero è 333-2688-688 e tra poco potremo parlare di monumenti.
2: Monumenti.
1: Ti spiego perché. Okay. Perché noi in Italia siamo un paese, cioè l'Italia è un paese fantastico.
2: È un monumento in sé.
1: È un monumento in sé. Potremmo tranquillamente vivere soltanto di cultura per certi versi, ma forse non sappiamo, ad esempio, in quanto tempo sono stati costruiti quelli che sono i monumenti più belli proprio in Italia.
2: Tipo Ercolosseo.
1: Tipo Ercolosseo, tipo
2: la Torre di Pisa è storta così perché?
1: La Torre di Pisa, oppure Basilica di Venezia.
2: Arena di Verona.
1: Arena di Verona, ce ne sono tanti di monumenti, ma cominciamo subito. C'è Rita Ora con All Natural.

0: Natural qui su Radio Company, il remix è quello di Rivaz. State ascoltando l'inizio dei Fischelli in questo giovedì 11 di giugno. Si parla di monumenti e abbiamo un bel messaggio vocale che anticipa questo argomento. Se
1: perché senti un po' che cosa dice un'ascoltatrice.
2: Restando in tema, ringraziamo i Morcheeba che grazie a loro sappiamo che Roma non è stata costruita in un giorno.
1: Molto bravo, bene. Canzone tra l'altro molto molto bella, però in questo caso, come vi dicevo poco fa, parliamo proprio di monumenti. Okay. Italia, paese fantastico, Italia, paese bellissimo, un sacco di problemi, non serve sicuramente ribadirlo.
0: Evasione fiscale, però, un sacco di cose.
1: Vabbè, ok, tutto bene. Questo, insomma, mandolino, pizza, Berlusconi, quello che vuoi. Mafia. Però dal punto di vista dei monumenti, bene, noi siamo imbattibili. E cioè, ragazzi, noi potremo davvero vivere soltanto di cultura e purtroppo siamo il paese che sfrutta peggio proprio questo lato.
0: E perché veniamo a lavorare se possiamo vivere di cultura?
1: Amico mio, proprio perché, non siamo stati intelligenti. Comunque, in quanto tempo sono stati costruiti i monumenti italiani più famosi al mondo?
0: Vai.
1: Ad esempio, Duomo di Milano.
0: Vado
1: 1380. 1965,
0: Madonna.
1: 579 anni.
0: Beh,
1: cioè,
0: grande comunque.
1: Non è che sono andati piano piano, è che hanno fatto molte modifiche. Cioè, il Duomo come noi lo conosciamo oggi, quello di Milano, 200 anni fa era diverso, era un'altra
0: chiesa. Un po' più grezzo
1: magari. Colosseo, Roma, all'epoca si sono veramente velocizzati. Mm-hmm. 72-80, quindi 8 anni.
0: Beh.
1: Ok,
0: ma i romani.
1: La Torre di Pisa, sì. 1173-1372, 199 anni.
0: Prima di farla pendere oppure no?
1: No, no, piano piano poi alla fine ha iniziato a andare verso.
0: Pensa sì, tutto.
1: Poi Altare della Patria, Roma. Okay. 50 anni, 1885-1935.
0: Bello.
1: Assurdo. La Reggia di Caserta, 1752-1845.
0: Così
1: ben
0: tanto.
1: 93 anni. Beh, ragazzi, la Reggia di Caserta è enorme. Aspetta. È tipo la nostra la copia della Reggia di Versailles, no? Nel senso, è più o meno è la stessa cosa, quindi ci hanno messo veramente tanto. Poi Basilica di San Pietro, Roma, 1506-1626, ben 120 anni, cioè veramente tanto tanto, però alla fine abbiamo la possibilità di apprezzare qualcosa di unico e di inimitabile proprio a livello globale.
0: Hai dimenticato un'altra parte della cultura italiana,
1: cioè?
0: Che è in costruzione ancora oggi, dal 1962.
1: Quale?
0: Salerno Reggio Calabria.
1: Allora,
0: è ancora
1: lì.
0: In costruzione.
1: Sì, in costruzione, però intanto Salerno Reggio Calabria.
0: Pietra dopo pietra.
1: No, è che ogni anno cambia qualcosa. No, comunque diventerà l'autostrada più intelligente d'Europa. Cioè, nel senso, quella tipo smart everybody
0: sì,
1: qualcosa.
0: Sì, sì. Quando lo smart non andrà più di moda.
1: Però piano piano, tu la stai usando quell'autostrada?
0: No.
1: No, quando la completeranno la potrai usare.
0: Fare cosa?
1: Dai, 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Noi facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Go! Ora ci sono i Fischelli di Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Grigio dei Pischelli, a proposito di cultura, a proposito di apprezzare ciò che abbiamo in questo paese.
1: C'è chi ne sa.
0: C'è chi ne sa e chi pone effettivamente delle giuste domande e risponde anche a queste domande, cercando di fornirci un punto di vista che secondo me è estremamente interessante.
2: Ma è vero che noi non sappiamo valorizzare ciò che abbiamo di bello, siamo pieni di cultura, ma non sappiamo neanche attribuire la paternità di qualcosa.
1: Giusto.
2: Per esempio, prendiamo ad esempio proprio l'anfiteatro Flavio,
0: chi?
2: Altresì chiamato Colosseo. Chi l'ha voluto? Chi è che lo ha voluto? L'ha voluto l'imperatore Vespasiano, che noi però riconosciamo non per il monumento che ci distingue in tutto il mondo,
1: ma
2: per i cessi.
1: Grandissimo.
2: Cosa vuol dire? Che puoi essere un cesso, la gente si ricorderà di te meglio della bellezza più grande al mondo.
0: Hai capito? Ha detto una cosa giusta.
1: Ed è per quello che noi verremo ricordati da qui fino alla fine dei tempi.
0: Perché siamo dei cessi. Sì, sì,
1: normale.
0: Ho pensato esattamente alla stessa cosa, amico mio.
1: È tutto proprio preciso, preciso. Millennium Mix dal 2022, iniziamo con Marco Mengoni, la sua No Stress.

0: Beautiful Life, poco prima invece Shakira con il remix di Riton Don't Wait Up, mentre all'inizio una canzone di qualche estate fa,
1: 2022,
0: Marco Mengoni proprio con No Stress. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, amici, si apre adesso, ovviamente tra poco, lo spazio dedicato a voi, cioè il comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, ma oggi è nera la
1: situazione,
0: giornata
1: molto critica, quindi dovete darci una mano se conoscete qualcuno che oggi compie gli anni o qualche anniversario o qualche ricorrenza particolare. 333-2688-688, ci mandate in velocità tutti i dati della persona da chiamare.
0: Esatto, siate veloci anche perché abbiamo a disposizione davvero poco tempo, quindi mi raccomando, prima fate meglio è e prima riusciamo anche a chiamare. Ovviamente non solo il 333-2688-688 che vale ogni giorno, ma potete anche compilare il form tramite o il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, oppure
1: l'applicazione ufficiale di Radio Company che puoi scaricare direttamente sul tuo telefono. Anche lì fai un sacco di cose.
0: Bravo.
1: Nel nostro universo digitale, e anche richiedere il comp'anniversario.
0: Potete fare un sacco di cose, richiedere soldi anche a Chicco, tanto lui ne ha da scaricare, quindi sì, ma
1: debiti
0: fatture a
1: vuoi.
0: Chicco, dopo vi lascio anche tutti gli estremi, non vi preoccupate, dai,
1: il mio IBAN, grazie.
0: 333-2688-688, se tutto va bene tra poco ci sentiamo con qualcuno di voi.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
2: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: alle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti.

0: guida e chi vi ha dato una mano e come è stata quell'esperienza lì. Ci sono un sacco di vocali, quindi possiamo sentirli tutti.
1: Abbiamo altre storie.
2: Ciao compagni. Ciao. Allora, la mia prima guida l'ho fatta in un parcheggio del centro commerciale e mi ricordo che la macchina l'avrò fatta spegnere almeno 18
1: Vabbè,
2: volte.
1: Dai.
2: Però ho imparato. Ciao.
0: Ma non mi... Mi sembrava un po' titubante. Leggermente titubante.
1: Però sì, dai, dopo tutto sommato ho imparato. Diciamo che pago 4.000 euro di assicurazione all'anno, così sì, per stare tranquillo.
0: La casco del casco.
1: Che poi è la storia della mia vita,
0: sì,
1: cioè, ma non perché sono incapace, ma più che altro per gli agenti atmosferici, sì, per quello che può succedere. Poi.
3: Ciao, io sono Adriano da Bruniera.
0: Ciao, Adriano.
3: La prima lezione è stata a 13 anni con trattore. Ah, fortissimo.
0: Che poi è pericolosissimo.
1: Ah, è pericolosissimo. Sì.
0: Come fai ad accenderlo?
1: Beh, ci sono i ragazzi, quelli del Cerletti a Conegliano, scuola enologica molto importante, tra l'altro, di enologia.
0: Fanno il corso di trattori?
1: No, all'ultimo giorno di scuola
0: arrivano tutti col
1: arrivano
0: trattore.
1: Arrivano tutti col trattore e poi fanno questa sfilata incredibile con il trattore. Allora, che cosa succede?
0: Mm.
1: Almeno un paio di incidenti.
0: Ma è normale.
1: Allora, trattore che tampona trattore. Trattore che si auto tampona. Oh, è difficilissimo.
0: Tre trattori sopra tre trattori.
1: Provate a dire tre trattori sopra tre trattori.
0: Madonna, che casino.
1: Oppure, trattore tampona trattore molto velocemente. Provate
0: trattore
1: a dirlo.
0: No.
1: Dai, 333-2688-688. Abbiamo un sacco di messaggi, li ascoltiamo tra poco. In ogni caso, per quelli che si sono appena collegati, come è andata la vostra prima guida? O meglio, che è che vi ha insegnato a guidare? Di conseguenza, qual è stato l'approccio di quella persona nei vostri confronti?
4: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: A te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma, Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la

Ami pianificare? C'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Vivila con Cisalfa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: Serena Brancale e molti altri. Me ne sono perso qualcuno perché non leggo.
1: I The Colors, amico mio. The Colors, Merck & Cremont, Brancale
0: non
1: vedevo
0: dallo schermo.
1: Non
0: va,
1: importa, va bene.
0: Si parla di guide oggi, quindi chi vi ha insegnato a guidare? C'è anche Laura che dice: io ho iniziato a guidare il trattore a 9 anni, okay, grazie al nonno, che così poi mi sfruttava. Poi a 14 anni il papà mi ha insegnato a mettere le macchine in garage, così bene, di sera evitava la scocciatura, specie in inverno. E così per i 18 la scuola guida è stata una pro forma. Infatti l'istruttore mi sfruttava per fare i giretti sui Colin Relax.
1: Pensa,
0: la storia di uno sfruttamento.
1: Pensavo dicesse: adesso faccio la camionista e porto auto articolati lunghi 17 milioni di metri. Poi
2: ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: A me ha insegnato il marito di mia zia.
1: Sì.
2: Tipo molto paziente.
1: Ah, pensavo
2: molto
1: pazzesco.
2: Tranquillo.
1: Ah, sì.
2: Ho imparato bene. Sono stata proprio contenta. E invece io ho insegnato i miei due figli, che ovviamente non hanno voluto saperne di andare col papà.
1: Ma povero papà, ma perché? Ma almeno una possibilità, una chance. Dai, subito così con lo stereotipo. No, papà no. Magari andava bene,
0: con
1: voglio dire.
0: Con la macchina degli altri, dai.
1: Sì, infatti. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo. 3332688688.

0: Paul Russell, la sua I'm in Teenage qui su Radio Company, quasi l'ultima di oggi e quindi dovremmo dirci ciao tra pochissimo.
1: Allora amici, grazie per tutti i vostri messaggi, è stato bello scoprire maggior parte delle vostre prime esperienze, no?
0: Avventure
1: con la macchina, ma soprattutto capire un po' come si sono mossi i vostri parenti, i vostri genitori con l'insegnamento. Grazie
0: bravo,
1: a tutti
0: meno.
1: Davvero e ci risentiamo magari la prossima volta chiedendovi come finirà.
0: No, cioè, prima auto come, la prossima volta.
1: No, prima auto, come magari voi da genitori adesso insegnerete ai
0: Porca
1: vostri
0: miseria,
1: figli.
0: Porca miseria, che responsabilità.
1: È quello poi effettivamente il dubbio e la perplessità. Va bene amici, grazie a tutti voi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

razze sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, Polizia! Mixatone!

0: Bruno Mars con I Just Might su Radio Company. Amici, è arrivato il momento di salutarci, quindi grazie Chico.
1: Grazie Gio, a domani.
0: Vi lasciamo con i brutti ma simpatici e ci sentiamo domani, amici, dalle 14.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Le 16 e 2 minuti.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Beh, si è ispirato a noi quando ha fatto questa canzone, Raff.
1: No, impossibile, ha detto ragazzi.
0: Infatti, è l'unico scusa, dettaglio che non mi tornava. Cioè, pazzi, non stupidi ragazzi, è il nuovo singolo di Raff ed è quello che apre una nuova puntata pazzi. Di brutti ma simpatici ragazzi.
1: Ragazzi, esatto.
0: Di una volta.
1: Esatto, mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Ciao ragazzi e ragazze,
0: benvenuti, inizia sì. Qui la puntata del giovedì, oggi è l'11 di giugno di sì. Brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni. Buon pomeriggio yeah. Stefano Ferrari,
0: buon pomeriggio Pietro,
1: ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica e ciao a tutti voi, sono fino alle 18, qua siamo, qua non scappiamo,
0: quindi visto che noi stiamo qui e non ci muoviamo, fate in modo di non muovervi nemmeno voi e state con noi, mi raccomando,
1: molto bene, cominciamo dai.

0: Yahoo con Drive Safe qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco parliamo di una cosa che a me ha fatto tanto ridere.
1: Cioè?
0: Ma mi ha fatto riderissimo, ti giuro. Non te lo dico, adesso non te lo dico, ma mi ha fatto tanto ridere.
1: Parliamo di una cosa di cui c'è un discorso che dovremmo sviluppare tra qualche minuto, di cui io sarò all'oscuro.
0: Ah certo, è ovvio. Bene. Così almeno la tua reazione sarà spontanea.
1: E le mie sinapsi lavoreranno da sole.
0: Esatto, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Olivia Rodrigo qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso Pietro ha detto che ci racconterà qualcosa di estremamente divertente, sì, di cui non mi ha anticipato assolutamente nulla perché a lui piace tenermi all'oscuro.
1: Allora, l'estremamente divertente ovviamente è una cosa soggettiva, a me ha fatto divertire proprio per la dinamica, perché magari la spiegazione è un'altra, ma la dinamica con cui è stata raccontata sta cosa, sì, mi ha fatto sorridere.
0: Ed è un quarto d'ora che ridi da solo lì in un angolo, voglio capire.
1: Allora, andiamo intanto a Borgo Veneto, che è nel Padovano, sì, ok? Tra l'altro è una frazione che una volta, se non sbaglio, si chiamava Saletto.
0: Saletto, mi sa di sì.
1: Saletto, esattamente. Vabbè, in ogni caso c'è questa pizzeria, c'è questo signore, questo proprietario di questa pizzeria che ha un robottino aspirapolvere. Sai, i classici robot aspirapolvere.
0: Tipo i Roomba.
1: Tipo i Roomba, bravissimo. Okay. Lui cosa fa? Molla questo robottino a pulire il pavimento della pizzeria, va in cucina a fare le sue cose, nel frattempo sente con l'orecchio che c'è...
0: Sì, quindi sta ravanando.
1: Sta ravanando, a un certo punto più niente.
0: Non sente più,
1: non sente più questo rumore.
0: Cosa è successo?
1: Ma a controllare non lo trova più.
0: Ok.
1: Ha detto: ho pensato che quasi quasi il robottino possa essere uscito dalla porta e andato in strada a prendersi una spuma, tipo. E invece, cioè, non l'ha più trovato. Ha visto proprio l'applicazione che era abbastanza distante, però poi non l'ha più trovato. Allora la spiegazione è che qualcuno se l'ha portato via, cioè c'è poco da fare.
0: Può essere.
1: Te l'ha rubato, amico mio, cioè così funziona.
0: Può essere, però questa spiegazione. Si può rubare senza la base?
1: Penso di sì.
0: Ha la sua base, no?
1: Sì.
0: E cosa te ne fai di uno senza la base?
1: Beh, non lo so, capito. Cioè, però secondo me si riesce lo stesso a ricaricare. Cioè, se la trovi tipo sull'internet, trovi una base uguale, lo metti a ricaricare.
0: Sì, non è sbagliato.
1: È chiaro che se è associato ad un'app, quando poi si riaccende, credo che se non viene resettato, poi dell'app ricompare. Perché alla fine lo stesso proprietario di questa pizzeria lo vedeva a un certo punto, poi non l'ho più visto. E se... cioè, a me fa un po' sorridere, no? Questa cosa del robottino che dice: basta, me ne vado, no? Mi sono rotto le scatole.
0: A me invece fa sorridere pensare che tra qualche giorno metterà delle foto attaccate i lampioni.
1: Lo sta già facendo.
0: Ah, ok, vedi.
1: Lo sta già facendo.
0: È scomparso.
1: C'è un paese intero che è alla ricerca di questo robottino che sta viaggiando tipo Forrest Gump.
0: In bocca al lupo a trovarlo.

0: The Weeknd, Blinding Lights, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, avvisa Donald Trump, che aggiunge: in futuro prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane. A voi la linea.
1: Arriva Dito nella piaga.

0: E così anche oggi, tra qualche minuto, daremo il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui tra l'altro parleremo di una cosa molto molto interessante che non abbiamo peraltro ancora deciso.
1: Pensavo l'avessi fatto tu questa volta.
0: No, in realtà no,
1: ho ci fermiamo, ci però... scappava
0: no,
1: quasi.
0: No, no,
1: niente,
0: no,
1: vabbè, a tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più. Scegli.
3: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
5: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1 euro.

0: approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
1: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché?

0: Vivila con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Company.

0: Gaia, Bossa Nostra, qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove è arrivato il momento di far sentire la vostra voce, di leggere i vostri messaggi. Quindi, let's go!
1: Ma allora, senti qua, il mattino loro in bocca, nel lavoro gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia molto in base all'età, alla professione e alla cultura. Tuttavia, conta molto anche lo stimolo, il primo stimolo con cui ci si alza la mattina. Cioè, la prima cosa che si sente, come si affronta i primi secondi dopo il risveglio.
0: Sì.
1: E sai che normalmente la sveglia c'ha quei suoni, quelli lì nelle suonerie, quelle di default, diciamo.
0: Sì, chiaro, quelle si possono modificare.
1: Quelle che dopo un po', a un certo punto, cominci anche ad odiare, quasi quasi anche un po' non ti svegli bene.
0: Chiaro.
1: Ok, entriamo nell'ipotesi che solo per domani mattina voi dobbiate impostare la sveglia al vostro solito orario, come fate di solito.
0: Sì.
1: Ma dobbiate utilizzare una canzone al posto della classica suoneria. Ok, ma solo per domani, però, perché sennò poi dopo va a noia.
0: Sì, diventa stucchevole.
1: Dopo non la sopporti più, ok? Immaginate di dover puntare la sveglia domani mattina con una canzone. Quale canzone sarebbe?
0: Quale?
1: Io ce n'ho una.
0: Tu ne hai una?
1: Sì, io ce n'ho una.
0: Vai.
1: È attuale, cioè, diciamo, Another.
0: Another, 54
1: sì.
0: altra.
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Talk to you.
1: Sì.
0: Okay.
1: Io mi sveglierei con quella domani mattina.
0: Sì, non è male.
1: Non è male, ok. E te?
0: Io?
1: Sì.
0: Wake me up before you go degli UM. Per questioni legate a
1: qualcuno che se ne va via, non ti sveglia
0: la
1: mattina.
0: Mi sveglia la mattina.
1: Va bene, tu Rossini invece?
2: Io metterei Pump It.
1: Pump It dei Black Eyed Peas.
0: Ok.
1: Ce l'hai anche già preparata.
0: Eh sì, vedi.
1: Capito? Senti come ti parte.
0: Professionista serio.
1: Allora fai tutto tu.
0: No, è che spaventa sta roba la mattina. Cioè, senti, è un po' violenta per svegliarsi la mattina, eh?
1: Sai che mi viene il mezzo. Mi viene un leggero sospetto che gli sia venuta in mente questa canzone per quello che abbiamo detto poco prima di andare in diretta.
0: Cioè, che cosa
1: sveglierebbe bene la mattina? Cosa c'entra con le canzoni?
0: No, assolutamente.
1: Anche perché c'è anche un pezzettino in cui lo dice proprio questa canzone.
0: Infatti.
1: Vabbè, lasciamo stare. Dai, 333-2688-688. Quale potrebbe essere una canzone con la quale puntereste la sveglia domani mattina? Ci fate sapere, grazie.

0: Giulie, quei ricordi là, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se doveste impostare una canzone per svegliarvi domani mattina al posto della solita sveglia al telefonino, che canzone impostereste?
1: Sì, io sto raccogliendo un po' di cose, quindi sembro distratto, in realtà lo sono.
0: Lo sei?
1: Vabbè. Allora, io con la canzone della cacca scrivo.
0: La canzone della cacca? Sì,
1: la conosco, tra
0: anch'io,
1: l'altro.
0: Anch'io, anch'io.
1: Come fai a conoscerla tu?
0: Me l'hanno, diciamo, insegnata degli amici.
1: Ce l'hanno dedicata. Da niente, scusa.
0: Sì.
1: Allora, ciao ragazzi, io mi sveglierei volentieri con la canzone Macchina Time di Dimitri Vegas, Alberto di Padova.
0: Che abbiamo ascoltato. Una schifezza. Sì. Una cosa inascoltabile.
1: Ma per te, perché tu sei di un altro genere musicale.
0: Ma sì.
1: Se
0: io...
1: ti piace, che ne so, una roba elettronica, quasi.
0: No, io sono per i valzer austriache, le mazurche austriache.
1: Allora, lui trans e tu trans?
0: No, va non bene. Esattamente.
1: Ciao da Marco, domani mattina mi sveglierei, anzi, mi sveglierò con il coro dei pompieri di Bud Spencer. Terence Hill, va bene.
0: La.
1: Ma io mi alzo in 3 secondi per fermare la sveglia, perché è bella, ma di mattina così no.
0: No, forse no.
1: Ciao da Arianna, dice: io punterei la sveglia con In vacanza da una vita di Rene Grandi. Ciao Brutti, metterei quella dei Dropkick Murphy, The Departed, per capirsi, che tu conosci bene, ma io non
0: benissimo,
1: conosco.
0: Benissimo, si intitola I'm Shipping Up to Boston.
1: Ok, Jump dei Van Halen. Poi io come suoneria della sveglia della mattina ho New Divide dei Linkin Park.
0: Oh, Linkin Park.
1: Ciao da Davide da Sercello, provincia di Vicenza.
0: Ciao.
1: Sentiamo.
2: Allora ragazzi, io mi sveglio alle 4 del mattino, 6 giorni su 7, la canzone che punto come sveglia è Thunder Truck degli AC/DC.
1: Cioè, tutte le mattine?
0: Che è questa?
1: Tutte le mattine?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Beh, ma... io lo faccio, cioè io
1: mattine.
0: Sono malato per gli AC/DC, quindi per me non è un problema, cioè è una delle mie canzoni preferite.
1: Vabbè.
0: Però sì, è che poi cioè giorno dopo giorno rischi di perdere il contatto con la canzone.
1: Non lo so, perché tu sei
0: anche
1: uno che ascolta un Summer Long almeno 50 volte al mese, per cui vabbè,
0: certo.
1: Insomma, lasciamo stare. Dai.
0: Sì.
1: Sentiamo.
3: Ciao, ciao, io metterei L'anima di Marrakesh e Madame, ok? Troppo bella, l'adoro, l'ascolto più che posso, ed è anche piuttosto rilassante, non è Pump It. Ciao da Giovanna.
0: Non è Pump It.
4: Hai capito che non è Pump It. Io mi sveglierei bene con la Brancale. No,
1: vabbè,
4: non con la canzone La Brancale, proprio con La Brancale.
1: Sì.
4: Ciao a tutti.
0: Eh sì, certo.
1: Molto bene. Molto bene.
0: La Brancale dice: amore, è ora di alzarsi.
1: Non lo so, magari lei, non so se ha parti invertite, se le piace, cioè non lo so, capito?
0: Non lo so, chiedere. La Brancale mi pare sia sposata, quindi non credo sia disponibile in questo momento.
1: Va bene, 333-2688-688, dovete utilizzare una canzone come sveglia domani mattina. Che quale canzone utilizzate? Solo per domani, perché sennò poi va a noia. 333-2688-688.

0: Lover, il disco di Sienna Spyro qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione è ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Le prospettive restano incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica, che dipendono dalla durata della guerra in Medio Oriente, si legge in una nota dell'istituto. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Flamenco Paranoia qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la canzone che mettereste domani come sveglia del telefono per svegliarvi.
1: Sì, a me piacerebbe leggerne un sacco, ma qui...
0: Cioè... Ok, intanto ne abbiamo uno di audio.
2: Io, quella dei Pittura Fresca, Piccinin.
0: Piccinin, Pittura Fresca, famosi... Eccola qua. Famosi ovviamente per Pink Floyd.
1: Sì, certo.
0: E anche per la loro partecipazione a Sanremo con Papa Nero.
1: Ok, qui nel frattempo non carica, però ti leggo questo. Stupendo, sì. Di Vasco, è stato bellissimo a Ferrara venerdì.
0: Okay. Ah, bene, effettivamente sì, sono cominciate le date estive del Blasco. Ok, ma no, fermo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto.
1: Forse adesso si apre.
0: Aspetta, no, non credo. Niente, non credo. Apre. Vedo pezzi di tastiera. Molto bene. Allora chiude qui. Finisce qui la mezz'oretta a nostra disposizione.
1: Per forza. Vabbè, grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: My Head con Jason Derulo qui a Radio Company in Brutti ma simpatici.
1: Ha preso paura, si è riaperto tutto, hai visto?
0: Sì, infatti.
1: Ma che roba, c'è proprio la forza
0: ma
1: brutta.
0: Con le buone maniere,
1: con le buone maniere si ottiene tutto.
0: Tutto.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Roma Bangkok, Baby K con Giusy Ferreri, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, la corte d'assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni. La corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. L'imputata travolse più volte il ladro con la sua auto causandone la morte e si riprese la borsa. Per la donna la procura aveva chiesto l'ergastolo. A voi.
2: Mancano poche ore al grande appuntamento di Irama, che questa sera calcherà il palco dello stadio di San Siro. Al momento Irama non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, ovviamente sono attesi i suoi brani più amati e

0: Irama con Cabana qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Beh, visto sta roba qua, che in Italia non ci sono, cioè non sono i cani e i gatti gli animali domestici più numerosi.
0: Ah, dai.
1: No, non lo sapevo, cioè sono praticamente, sono i pesci.
0: I pesci?
1: Sì, ce ne sono 25 milioni che vivono in 1,7 milioni di acquari.
0: Ah.
1: Cioè sapevo che fosse il pesce, ma no, a parte che sono piccoli ce ne stanno tanti, e sì, quindi insomma è più facile che siano di più. Però pensavo che, cioè non è facile stare dietro a un acquario, eh.
0: No, poi è un bel animale da compagnia. Nel senso che, voglio dire, sai, cosa fai se guardo la TV col mio pesce? Guardiamo un bel film. Che cosa guardate? Squalo.
1: Va bene, ci facciamo la pausa. Tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga. Quindi vi regaleremo, proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petrolio.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.
3: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, la decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. So

0: Vivila con Cisalfa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Company. Company Disc.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Eccoli qua, li abbiamo sentiti Emma insieme al Comi con la loro Vacci Piano, mentre noi siamo pronti stasera per scoprire ancora qualcosa, visto che insomma c'è come sempre a quest'ora l'effetto, e l'effetto vi dà una risposta sulla vostra personalità, su come potrebbe andare il prossimo mese. Vabbè, dai, ve l'ho già svelato stavolta, non ho insistito moltissimo, nel senso che abbiamo deciso di utilizzare come effetto quello di stasera per divertirci. Quali sono le previsioni del mese di luglio in percentuale? Però rispetto alle percentuali che magari facevamo fino a qualche tempo fa, questo nuovo effetto, cioè questo nuovo gioco che abbiamo trovato su internet, dà delle percentuali in base diciamo a come potrebbe essere il mese. Quindi non è che la somma deve fare 100, ma vi dice amore per esempio 78% per il mese di luglio, soldi 44, lavoro 69, amicizie 72 e casini 27. Cioè non è che la somma debba fare 100%, ma vi dice in percentuale quante di queste cose potreste trovare nel mese di luglio. Per partecipare, se volete partecipare, se volete giocare con noi, dovete mandarci per giocare appunto al mese in percentuale, segno, colore, animale, oltre al vostro nome. Ripeto, perché magari è... Per giocare con noi e sapere in percentuale come andrà il mese di luglio, dovete inviarci il vostro nome, il segno zodiacale, il colore e l'animale preferito. E vediamo che cosa vi dice come previsione nel mese di luglio. 333 2688 688, Lenny Kravitz, The Chamber.

bello questo effetto, è molto bello perché mi manda giù un grafico che mi dispiace non potervi far vedere, però quando inserisco i vostri dati il grafico viene fuori così. Per esempio Olivia, segno dei gemelli, viola, farfalla, mi fa un grafico dove c'è Olivia che viene abbreviata con OL perché mette le iniziali, poi mette il segno zodiacale vicino ai gemelli, viola, farfalla, no, non mette niente, però poi dà tutte le percentuali. Allora Olivia, stiamo, come hai intuito partendo da te, 74% l'amore per il mese di luglio, soldi 62%, lavoro 58%, amicizie 80%, casini 22%, che non è male. Olivia, a luglio ti porta leggerezza e movimento in amore, si vola e le amicizie sono al massimo, un mese per stare bene con chi ami davvero, il lavoro tiene ma non entusiasma, i soldi scorrono discreti, pochissimi casini, goditi l'estate, vai tranquillo. Ne facciamo un altro, dai, Stefania ST, ovviamente per Stefania, Ariete, arancione, cane, questa è la combinazione per lei, amore 38% nel mese di luglio, soldi 71%, lavoro 83%, lavorerai un sacco, amicizie 47%, casini 66%. Stefania, sì, luglio è un mese strano, al lavoro sei una macchina, i soldi arrivano ma intorno a te qualcosa scricchiola, i casini sono in agguato, e in amore tira un'aria fresca, tieni duro, concentrati su quello che vai, è forte, lascia perdere il resto perché sennò magari ti butti giù nel mese di luglio. Abbiamo un altro successo, quello di The Pausa, Magnetic.

The Bausa che sta conquistando tutta l'Europa, questa Scandaus l'hanno chiamata perché deriva dai paesi scandinavi, per quello loro sono norvegesi. Allora, mese in percentuale per Cesare, c'è, mi mette c'è come targa Cesare. Gemelli rosso cane sono le sue preferenze. Amore per luglio 29%, soldi 54%, lavoro 47%, amicizie 88%, casini 73%. Cesare, luglio è un casino vero e non lo diciamo tanto per dire, guarda il numero, per fortuna le amicizie ti salvano la vita e i soldi tengono botta. In amore invece è un mese da dimenticare, meglio non forzare nulla. Tienilo in mente, stai vicino agli amici e aspetta agosto. Mi piace come idea di riso. Bruno, segno dei pesci, il suo colore è il blu, l'animale preferito è il cane. Brr, come targa per Bruno. Amore 91%, e che è un mese di sentimenti Bruno. Soldi 33%, lavoro 61%, amicizie 44%, casini 57%, dai che è una buona media. Bruno, luglio ti regala un amore da capogiro, 91% roba seria, peccato che il portafoglio non la pensi allo stesso modo, qualche grattacapo economico in vista, i casini ci sono ma si gestiscono, il lavoro tiene, insomma un cuore pieno, tasca vuota, è un clà, ci ritroviamo tutti quanti Bruno in questa cosa qua. Abbiamo Harry Sir insieme a Arthur Baker.

0: che è il segno della bilancia, il colore è il verde smeraldo, l'animale il cane, ID come targa. Idelma amore 43%, soldi 78%, lavoro 85%, amicizie 36%, casini 61%. Idelma, luglio è il mese del riscatto professionale, lavoro e soldi sparano alto e qualche bella soddisfazione arriva. I casini però ci sono, e come, ma d'altronde quando uno lavora, ragazzi, è imprescindibile, cioè accompagnato da lavoro e soldi anche un po' di casini. Quindi ci sono economie, tieniti pronta a schivare qualche situazione scomoda. In amore e amicizie si viaggia a fari spenti, meglio concentrarsi su quello che va che su quello che non va, quindi potrebbe essere un mese che va per il lavoro e per i soldi. Sull'amore fai finta di niente, Edelma. Ci fermiamo qua per tutti in lista, spazio effetti, ritorniamo domani con un nuovo effetto, mentre fra pochissimo con tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.

0: questa cosa qua ogni volta che la sento. Fred De Palma e Mischilla, comunque, la testa gira. Pezzo nuovo, pezzo del presente. Abbiamo sentito anche Lou Bega al Mambo Number 5, quello che invece era il brano del passato. Siamo arrivati in chiusura di Tutti in Lista. Abbraccio tutti quelli che sono stati con noi fino adesso e che resteranno ovviamente su Radio Company, perché la serata continua con le cose da pezzi, mentre giustamente c'è stato il cambio anche con i Los Locos, quello naturale che fa ogni tanto il buon Gianluca Pacini, che saluta e ringrazia in regia. Ciao Gianluca, ci ritroviamo domani con tutti voi alle 18.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo.

0: con Bring Your Love alle 20.05. Siamo pronti per partire con le cose da pezzi. Aspettate che un attimo, mi devo accertare. C'è Pacini oggi? Batti un colpo. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: No, perché scusate, buonasera a tutti, ben ritrovati naturalmente, ma non so, cioè ogni tanto io mi chiedo perché spesso ultimamente il signore di Siena qua davanti a me è latitante. Sì, ultimamente un po' troppo,
2: Faccio le giratine, domani, sai com'è?
0: Domani capita. Ho un colloquio. Ho una call, come si dice, come dicono quelli bravi. Ho una call con la direzione per parlare di questo quesito. Perché
2: no,
0: insomma.
2: No.
0: Ok. Vabbè, insomma, la coppia titolare c'è, quindi possiamo proseguire. Possiamo proseguire con le cose da pezzi. Anche stasera diverse notizie. Stasera è una giornata dove tutto il mondo è collegato ai mondiali. Cioè, io dico, ma come fai? Cioè, ma io sono convinto che c'è qualcuno che i mondiali non li guarda. Tanto siamo fortunatissimi. No, allora, non me ne vogliate, però, per il fatto che l'Italia non è ai mondiali, ci sarà più di qualche italiano che ascolterà Radio Company, secondo me. Dico io. Quindi, però abbiamo tre allenatori, dopo ne parleremo, almeno tre allenatori italiani in Italia. Quella bandiera dell'Italia c'è comunque, dai. Prima di tutto, lui, arriva lui che ha i consigli per le menti, per quelle riflessive, per la vita soprattutto. Sentiamo il consiglio sulla vita di questa sera dello sciamano.
3: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Justin Timberlake, No Angels su Radio Company. Si stanno svolgendo in questo momento le cerimonie, la cerimonia di apertura dei mondiali 2026, mondiali che sono organizzati da USA, da Messico e dal Canada. Hanno deciso di fare le cerimonie in Messico, dove una delle cantanti poco famose, Shakira, ha appena cantato. E noi siamo un pochettino affranti perché non abbiamo la nostra squadra, la delegazione azzurra non c'è, e però abbiamo tre allenatori italiani. Io vi dirò per chi ti fate, mi chiederò per chi ti fate, perché abbiamo Vincenzo Montella sta allenando la Turchia e si trova al mondiale. Fabio Cannavaro sta allenando l'Uzbekistan e si trova al mondiale. Lui che il mondiale lo ha vinto nel 2006 con l'Uzbekistan. E poi c'è Carletto Ancelotti, il Brasile, la Seleção. Quindi tra italiani, per chi ti fate? Se volete già dirlo al 3332 688 688, così scopriamo e ci divertiamo in questa notte mondiale. Noi però siamo originali e stasera parleremo del mondiale, delle frasi banali, delle frasi fatte, dei luoghi comuni, quelle cose che senti dal parrucchiere, dall'amico, a far la spesa, quando passeggi per strada, quando sei al bar, quando sei in pizzeria, tipo, che ne so, vi faccio qualche esempio. Non ci sono le mezze stagioni, si stava meglio quando si stava peggio, i giovani d'oggi non hanno più rispetto, quando c'è la salute c'è tutto, l'importante è partecipare. Cavolo, figurati, ma che l'importante è vincere, Allora, frasi banali, c'è un campionato mondiale di frasi banali, tra poco ne parleremo qua su Company. Innanzitutto ditemi per chi ti fate, se per Ancelotti, Seleção, Vincenzo Montella, la Turchia, o Fabio Cannavaro per l'Uzbekistan, al 3332688688. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Company, buonasera, le cose da pezzi. Stasera è inevitabile non parlare di calcio perché iniziano i mondiali, ma noi stiamo conducendo, se vi stiamo proponendo, il campionato mondiale delle banalità, e tra poco le leggeremo anche i vostri messaggi. Però è arrivato un messaggio off, nel senso che non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, però è arrivato prima di tutti e soprattutto parla di cena, perché noi andiamo in onda alle 8, quindi parliamo ai cenati. Vai, sentiamo.
1: Allora, ciao. Ieri ho cucinato, ciao, il pollo arrosto,
0: molto
1: e
0: buono.
1: Ci ho fatto un'insalata di pollo estiva per stamattina. Col sugo del pollo, questa sera mi sono fatto una pasta. Ho aggiunto una noce di burro al sugo del pollo.
2: E poi ce la porta, no? Scusa,
0: appunto, c'è la colina in bocca adesso, chi è? Portacela. Buono, grazie per queste informazioni che possono sempre essere utili a tanti. Vedi, l'insalata lo fai il giorno prima, il giorno dopo fai l'insalata di pollo, capito? Quindi sono buone. Poi sentiamo il prossimo.
3: Ciao,
0: vai, entriamo nell'argomento.
3: Io questa sera ti farò per il mondiale, per il Curaçao.
0: Curaçao! Curaçao è uno staterello che è nato nel 2010, ok? È nato nel 2010, è sotto, diciamo, la legislatura, batte bandiera olandese, ma non è sottoposto alle leggi dell'Unione Europea. Giusto per dare così un po' di cronaca. Per loro è forse una frase non tanto banale, l'importante è partecipare, che insomma sembra che abbiano deciso, la delegazione del Curaçao abbia deciso di dire sì, vogliamo partecipare, riusciamo a qualificarci in qualche modo, ma la buttiamo un po' così, no? Diciamo così, alla simpatica via, un po' di folklore. C'è un altro? Sentiamo.
4: Ciao Igor.
0: Ciao
4: Jean-Luc Le Pachin.
0: In francese, Jean-Luc Le Pachin.
4: Mi sta veramente in quel posto,
0: sì.
4: E non tifo per nessuno. E a proposito di frasi fatte, che vinca il migliore.
0: Eccolo qua. Allora, innanzitutto, un ascoltatore che non segue il calcio, e noi ci compiacciamo con te, ve lo diciamo. Poi iniziamo il discorso delle frasi fatte. Prima abbiamo detto che c'è una miriade di frasi banali, frasi fatte. Leggeremo il campione mondiale stasera delle frasi banali, quindi iniziate subito a dire la vostra frase banale al 3332 688 688. Sono molto, cioè arrivano, sono molto strane, arrivano anche da tutto il mondo un po' il significato, il retaggio storico di queste frasi fatte. Tipo il tempo vola, tempo, frase banale, una frase fatta. Siamo una grande famiglia, di solito questo nasconde altro. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Per esempio, un altro: l'erba del vicino è sempre più verde. È così, queste sono un pochettino le frasi fatte, le frasi, diciamo, comuni e soprattutto banali. Quindi, campionato mondiale delle banalità, diteci la vostra frase fatta al 3332 688 688.

0: su Company, i vostri messaggi che sono arrivati sul campione Santef, quindi partecipando anche voi al mondiale delle banalità. Questa sera eleggeremo il campione o la campionessa di questa sera. Allora, sentiamo cosa è arrivato al 333-2688-688. Vai.
1: La cagata, ma più cagata non si può. È la frase volere potere, oppure se vuoi puoi, ma se vuoi puoi che cazzo,
0: cosa?
1: Cazzo.
0: è vero, poi non c'è vittoria senza sconfitta, mamma mia, anche questo proprio è. Ma di che? Ma se, cioè, voglio dire, nessuno vuol perdere. Sentiamo il prossimo.
2: Ciao Igor, la mia frase fatta, ciao, che dedico a te, sì, è complimenti per la trasmissione.
0: Mado, mi sono appena toccato i gioielli di famiglia, non dico altro,
3: E i miei gioielli?
0: Ti piacerebbe, tra poco.
4: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: convenzione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: Psycho of Max su Company. Buona serata. Le frasi del campionato delle frasi banali, campionato mondiale delle frasi banali. Lo sto ripetendo. Sta arrivando al 333-2688-688. Parliamo un po' di mondiale, perché stasera, come sapete, è partito il mondiale 2026. Quindi il campionato invece nostro, quello che facciamo qua su Company, è quello delle frasi fatte, le frasi banali, quelli che ascolti dal parrucchiere, le ascolti al bar, le ascolti un po' ovunque, le ascolti facendo la spesa, eccetera, eccetera. Allora, aspetta. Allora, dovrei portarvi ancora la grappa. Non è una frase banale questa. No. Guarda, questa non è banale, attenzione. Questo va benissimo. Invece, l'altro messaggio che parlava ancora di... Allora, no, scusate, mi sono un po' perso. Eccolo qua. Vabbè, lo so, che qua ci arrivano messaggi da ogni dove. La frase più banale per me, Michele da Padova, è: vedrai che andrà tutto bene. La senti sempre quando hai qualche problema, però insomma, magari anche detta con affetto, ma non sempre di aiuto. Elisa invece: io voto c'è chi sta peggio. Sarà anche vero, ma quando sei giù di morale non è che sempre pensando ai problemi degli altri ti tiri su. Però potrebbe essere un aiuto, Elisa, poi dipende, insomma. Davide da Udine: la mia è dormici sopra. Me lo dicono sempre, peccato che poi passo la notte a pensarci e alla fine non dormo una mazza. Invece Andrea dice una frase banale in dialetto, che ora io tento di spiegarvela, da Adria. Andrea da Adria: spisa, cioè prurito, alle balle, cioè ai testicoli, ok, temporale, capito? Che poi in Veneto, scusate, io tento, spissa e vai temporale, cioè alla fine questo è, no? Cioè, non è la parolaccia, Pacini, abbiamo parlato di gioielli, okay, prima, è la stessa, okay, cosa, stessa cosa.
1: Sai, da noi in Toscana si parla la lingua italiana, ricordatelo.
0: Come? Eccolo qua, eccolo che si deve levare. Ma voi lo sapete che quando sbaglio una pronuncia lui mi riprende fuori onda? Ma lo sapete che tortura ho io? Mamma mia. Parleremo, anzi vi chiederò dopo quale squadra ti fate, perché vabbè che non c'è l'Italia, però magari uno può tenere per la Francia, per la Polonia, per la Germania, per il Brasile, insomma, potete dirlo, al 3332 688 688. Andiamo con Cola, Nathan Dave.

0: Elisa su Company. L'amore è, l'amore non ha una definizione, cioè l'amore è a 360 gradi, è infinito. L'amore non ha una connotazione, è infinito. Si può avere amore per qualsiasi cosa, qualsiasi persona. Salutiamo Ella che mi dice: io tiferò per il Ghana in questo mondiale. Tra l'altro le squadre delle nazionali africane potrebbero fare molto bene nel mondiale 2026. Staremo a vedere. E voi per quale squadra tifate? Al 3332 688 688, lo vogliamo sapere, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sombra Potential su Radio Company. Beh, insomma, stasera parleremo un po' di mondiali, ci sono varie curiosità, è normale. Tra l'altro, tra qualche minuto partirà, se non è già partita, la prima partita del mondiale, cioè Messico-Sudafrica. Saranno loro ad inaugurare il tutto. E quindi, insomma, parleremo ancora di mondiali. Ma uno che di calcio se ne intendeva parecchio era un allenatore, l'allenatore del pallone italiano, Auronzo Canà. Sentiamo un po', sentiamolo.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo a occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Nella versione del commissario Ricchio, 9:05.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Volevo capire. Inizia così la seconda ora delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, anche con i vostri desideri calcistici, con le vostre volontà calcistiche, ok? Perché vi ho chiesto per quale squadra ti fate ai mondiali, anche se non c'è l'Italia. Vi ho dato un piccolo spunto prima perché tre italiani ci sono, cioè tre allenatori. Per la Selecao, per il Brasile c'è Carlo Ancelotti, per la Turchia c'è Vincenzo Montella e per l'Uzbekistan c'è Fabio Cannavaro, già capitano della nazionale del 2006, quando vincemmo. Bei tempi ormai, sembra quasi preistoria, cioè. E nonostante tutto i campioni rimangono sempre quelli dell'82, non l'ho mai capito sta storia. Ad ogni modo, torniamo invece al mondiale del 2026, perché la partita finale, ci sono un paio di curiosità, si disputerà il 19 di luglio al MetLife Stadium di New York, ma la cosa bella è che per la prima volta nell'intervallo non ci saranno i classici 15 minuti di pausa, ma bensì 25 minuti. E il motivo è molto semplice: vogliono trasformare questa pausa in uno show, in un intrattenimento, diciamo, stile Super Bowl. E ci saranno ovviamente cantanti e star internazionali in questi 25 minuti, tipo Coldplay, Madonna, Shakira, Gianluca Pacini. Ah no, questo no, scusa, questa era per un'altra serata. Ma insomma, ci saranno star internazionali che intratterranno con scenografie, riprese televisive. Cioè, immaginatevi la finale mondiale. Cioè, chi c'è? Cosa c'è?
1: No, volevo dirti che io sono alla Sagra qui vicino nei prossimi giorni.
0: Ma cosa vuoi? Ma non c'entra? Che c'entra la Sagra qui vicino? Scusa.
1: Come Coldplay, no, Madonna.
0: Stavo dicendo. Tu li metti Coldplay, capito? Cioè, hai il disco di Coldplay, metti la traccia. Sempre più scenografie. Comunque volevo dire che già questo accade, perché vogliono trasformare un po' il momento della partita di calcio in uno spettacolo. Ma già accade nelle nostre partite di Serie A, gli speakers sono diventati degli showman. Ti giuro, cioè, ma fanno di quelle cose. E poi ci sono tanti effetti collaterali, quindi insomma il calcio sempre più sta diventando uno spettacolo. Vabbè, insomma, che squadra ti fate? Noi lo vogliamo sapere, eh? 3332 688 688, è il momento di Ed Sheeran con Camera.

0: Camera Ed Sheeran su Company. Parliamo delle ZTL italiane, che ne dite? Perché parliamo, diciamo, di un qualcosa che riguarda noi. Avete presente la zotta?
1: Sì.
0: No, ma sapete perché? Siamo primi in Europa con le zone ZTL. 9 zone a traffico limitato su 10 presenti in Europa, 9 su 10 si trovano proprio nel nostro paese. È incredibile. Noi abbiamo qualche primato, Il mondiale no, ma la zona ZTL sì. La zona ZTL è un problema, nel senso che va bene, non è che sia un problema, è nato con una giusta causa, va tutto bene. Ma perché in Italia ce ne sono così tante rispetto a Francia, Spagna, Germania? Perché, secondo gli esperti che seguono un pochettino questo, dicono non c'è una regia nazionale. Diciamo che ogni comune ha un po' la libertà di organizzarsi secondo gli orari, secondo le esigenze, secondo le regole e i permessi, come gli pare, come gli va bene, in buona sostanza, un po' come accade anche nella zona 30 all'ora. E quindi, insomma, l'obiettivo finale di queste ZTL è sempre una giusta causa, lo ripeto, perché l'obiettivo è quello di rendere la città più vivibile. Poi le città del futuro, almeno così si dice, avranno degli elementi fondamentali: devono essere sostenibili, devono pensare all'inclusione, devono avere la libertà di movimento. Facile a dirsi, ma non a farsi, perché poi c'è che chi ovviamente va in centro in bicicletta, devi metterlo d'accordo con quello che va a piedi, che non vuole sentire lo smog, ma quello che guida la macchina deve andare a lavorare e quindi deve entrare in città, e quindi non è mica semplice, è una vita difficile, è un mondo difficile, come cantava chi? Tonino
2: è
0: Cantone.
2: Un mondo difficile.
0: Sì. Insomma, tra pochissimo parleremo della zona ZTL d'Italia, tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Questa Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi. Argomento ZTL che tra pochissimo annunciato prima, adesso ne parleremo in maniera più approfondita. Però c'è un messaggio tipo argomento off topic, cioè che non c'entra nulla. Sentiamo.
1: Ciao,
0: sentiamo,
1: sono
0: sentiamo.
1: Roberta dalla provincia di Treviso. E ciao, secondo me la cosa che hanno in comune è che le parole che ci sono nei titoli, cioè i titoli delle canzoni, le parole non vengono mai citate nel testo.
0: Ok, quindi questo mi fa pensare che tra l'anticipo, lo spoiler del nostro argomento prima, ZTL, ed ora che stiamo preparando, arriva un messaggio del genere. Che vuol dire? Vuol dire che questa è un'ascoltatrice di un'altra radio.
2: Radio DJ. Collegata.
0: Ma non lo so. Si è però vedete, la calamita di Radio Company è così. Perché l'amore è una forza naturale. Vi attiriamo tutti, c'è poco da fare. Allora, ZTL. 9 zone su 10, 500 zone a traffico limitato presenti in Europa hanno scoperto che ben 446 si trovano in Italia, il 90%. Il 90%, questo che cosa fa pensare? Cioè sta a dimostrare che c'è una grande attenzione al tema della mobilità urbana, della qualità dell'aria, della vivibilità dei centri storici, insomma è una cosa molto molto importante e da questo punto di vista ne trae beneficio anche il turismo, perché i turisti si accorgono che non ci sono auto, non c'è smog, c'è più accessibilità, eccetera eccetera eccetera. Ma sapete perché rispetto ad altri paesi, che ne so, tipo la Francia, la Germania e la Spagna, noi abbiamo più ZTL? Abbiamo possibilità di farne di più, buona sostanza, perché non c'è una regia nazionale, c'è uno uguale per tutti, ma noi possiamo deciderla in base alle esigenze dei comuni. Cioè il comune di Milano decide che la ZTL apre alle ore, che ne so, dalle 8 del mattino, magari Padova dice no, lo faccio soltanto il fine settimana dalle 7 di sera. Cioè dipende un pochettino, diciamo, anche dalle esigenze. Negli ultimi anni abbiamo raccontato più volte, tra l'altro, che gli introiti, perché noi ci piace buttare un po' di pepe, no? Gli introiti della ZTL rappresentano un importante, diciamo, budget di ingresso per il comune, addirittura più di tante altre multe. Capito? Perché molti arrivano al varco, alla strada, e trovano questo cartello luminoso in rosso scritto ZTL attiva. Allora, già rosso nel codice stradale ti dice stop, fermati. C'è scritto attiva, vuol dire che non puoi andare, no? Nella zona a traffico limitato. Ma qualcuno comunque non capisce, quindi insomma c'è sempre un po' di confusione. E più di qualcuno entra e poi arriva la multa a casa. C'è qualcosa dalla regia da dire?
3: Ah sì, no, io attiva non riuscivo mai a capire, sai, pensavo fosse una cosa luci rosse.
0: Te lo rispiego, perché tu sei così. Ma te lo rispiego. Quando c'è scritto ZTL attiva in rosso, nel codice stradale il rosso comunque è associato allo stop, al fermarsi, al semaforo rosso, capito? Invece lì c'è scritto attiva, vuol dire che non puoi andare.
3: Ah, io faccio so confusione.
0: Sai perché tu fai confusione? Te lo dico io, perché tu sei un DJ. E i DJ quando suonano, quando mettono i dischi, hanno i V-meter, si chiamava negli anni 80, cioè quella cosa che va su e giù, che parte verde, arancione e arriva rosso. Quando va rosso, voi non è che abbassate il volume, lo alzate di più. E lì il rosso ti dice di fermarti, se no rompi l'impianto, hai capito?
3: Ma lo potevano mettere varco chiuso?
0: No, c'è anche quello, infatti in molti comuni, per evitare diciamo la confusione, perché effettivamente c'è scritto varco aperto o varco chiuso. Aha! Possibilmente in verde aperto, chiuso in rosso. E così insomma cercheremo in qualche modo di mettere un po' di regole, ecco, di regolamentare un pochettino tutte queste cose qua. Va bene? Ecco, questa è la storia della ZTL in Italia. Però siamo primi in Europa, mica pizza e fichi. Tra pochissimo parleremo però di vacanze, perché arriva il caldo. C'è un sillogismo tra queste due cose, tra poco.

0: Superstar 21:36. Siamo un po' in ritardo, ma tra poco parleremo anche di nocturismo. Prima però devo salutare Valentina, Francesca, Giada, Vanessa, che stanno andando a una festa studentesca. Il vostro autista Christian vi chiederà dopo di mostrare la fattura. Eh sì, beh, giusto, del driver. Ciao ragazze, buona festa, divertitevi. Tra pochissimo il nocturismo, una nuova moda? Sì, una nuova tendenza potrebbe essere, cioè il turismo di notte, che non è a luci rosse come potrebbe pensare Pacini, ma per le città, perché sta facendo troppo caldo, quindi stanno organizzando degli eventi serali notturni dove c'è meno caldo e i turisti possono viverle al meglio. Ne parleremo tra pochissimo dopo il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più.
2: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Watermelon Sugar, Harry Styles su Radio Company. Stiamo parlando di una nuova moda, stiamo parlando del nocturismo. Che cosa consiste questo nocturismo? Sempre di più il cambiamento climatico sta avanzando, c'è poco da fare. Sempre di più avremo città o comunque temperature altissime e città torride. Tu ti immagini andare a fare una bella passeggiata in centro Atene e avere 42 gradi? A Roma uguale, cioè insomma, sono interessati a questo nuovo trend le città o comunque diciamo i paesi del sud Europa, quindi la Spagna, l'Italia sicuramente e anche la Grecia. In cosa consiste? Consiste nell'organizzare dei concerti, delle attività per il turismo, ma nelle ore serali, dopo il tramonto in generale, nelle ore serali addirittura in certi luoghi anche a livello notturno, anche in momento notturno, dove ovviamente le temperature sono un pochettino più accettabili, più sopportabili, e quindi questo sarà diciamo un pochettino il futuro. Non so se volete cuocervi sotto il sole o magari. E poi le città di notte, di sera, sono ancora più suggestive con le luci, c'è cioè proprio l'anima romantica che esce da quelle città, l'anima storica e anche romantica. Quindi secondo me è anche una bella iniziativa. Si chiamerà nocturismo. Ok, non suona molto bene, sembra quasi una sindrome di qualcosa, però alla fine no, è un'iniziativa e in tante città la stanno sperimentando, quindi tanti eventi, complimenti, sì, tanti eventi e tanti intrattenimenti dopo ovviamente il calar del sole. Questo è quello che accade. Invece qua su Company accade che arriva Irama con Kaba.

0: Play, Adventure of a Lifetime su Radio Company. Siamo quasi in chiusura. Un aggiornamento dal mondiale, quasi alla fine del primo tempo. Messico 1, Sudafrica 0. Giusto così per dire la prima partita. Insomma, è partito il mondiale 2026. Noi ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo dagli anni 90 tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Jovanotti Alfa su Radio Company a chiudere la puntata di oggi delle cose da pezzi. Che però tranquilli, torna domani a partire dalle 8 della sera, sempre qui su Company. Un grazie a Gianluca Pacini e a tutti i suoi autori.
1: Ciao, thank you.
0: Un grazie anche da parte mia, da Igor Pezzi. Un grazie a tutti voi che avete partecipato. Dopo di noi c'è Musica Maestro con Joe e Ale Di Biasi, e a seguire c'è Yesterday con Fabio De Magistris e con Gianluca Pacini. Buonanotte a tutti, un bacio, domani
2: su Radio Company. Cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica
1: Maestro. Esatto amici, ci siamo, si ritorna su Company giovedì 11 di giugno, nuova puntata di Musica Maestro. Ciao a tutti amici, io sono Gio, dall'altra parte il mio amico Ale De Biasi, e siamo pronti a incominciare con un'ora di musica fino alle ore 23, perché noi lo ricordiamo sempre, questo programma è una specie di contenitore all'interno della quale c'è un sacco di roba, tanta musica, tanti generi differenti. Si incomincia subito con Pitbull e la sua Hotel Room.

abbiamo appena cominciato in questo giovedì 11 di giugno. Un giovedì 11 che è molto strano, cioè il meteo ormai ultimamente, raga, è un po' ballerino. Ma soprattutto, Ale, tu che sai, si utilizza questa espressione ancora, ballerino? È una cosa che non si utilizza un po' più da tempo. Vabbè, non importa, a volte sembra che d'estate si passi quasi per inverno. E a proposito, guarda un po' il remix di Nueva Yol, abbiamo Tomán con Verano e Nueva Yol. Radio

0: poco ritorniamo proprio con So Good.
1: Company, Company, Radio Company.
2: Musica Maestro.
3: Spot.
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere. Compa!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Company.
9: Radio Company Boutique.